0: Dura Hatri. Shat, Tanju.
1: Mavati Hatri Karanja Gampal Kawanam Sat.
0: Salaila Salai Masala Tine Laila Ore Bae Po. Mabani Tina.